Kill the cima. Oh, come back on bro. Kill the cima. Beat this. Come back on bro. Kill the cima. Come back on bro. Kill the cima. Come back on bro. Kill the cima. Beat this.